Lapa kabab kimono ele? Yes. Onali, onali, onali, onali. Uwe mbaka pa. Uwe mbaka pa. Oh, oh, mbarare.